0: la faccia.
1: Fatelo chiamare dove
2: My serial Sehua Mirat Rat Sirf Green Har Peher GFM Sindh Ki Awaaz